0: Sì, già vedi, già lo vedi, sì, non voglio. Allora, ehi! Cadde,
1: cadde!
0: Il povo
2: che fa sia.
0: Pula, pula, pula!
1: Ehi!
0: Osiki!